e jwalo re di man of the match di superhero e seng superhero e tloetseng bo Spectreman ke ra di tering sa nnete dinganga thotsa mnate fela bona.